0: Comunícate con nosotros al 62 91 94 21 95 95, WhatsApp 954 43 1962.
1: En Radio Rumbo TV,
0: Miki
1: con K-Pop World.
2: Get up, get up.